Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan izveli su uvertiru Koriolan Ludviga van Beethovena. Slijedi koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdija, Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Anne-Sophie Mutter violina, Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan.